0: lei accosti, per favore. Vede come.
1: Aspetta.
0: Brigadiere.
1: Sta buono.
0: Brigadiere.
1: Sta a fare un traccio, aspetta, no? Che sta a dare sta stronza qui?
0: Innanzitutto lei moderi i termini e venga con me a chiarire la situazione.
1: Gli ho fatto pure l'iniezione. A stronzo, sei contento che mi ha fatto pure carcerà?
0: Ammirami!
1: Un favore, mi ha fatto carcerà! Un favore!
2: È proprio vero, c'è proprio una faccia da stronzo che non finisce mai.

0: E buonasera a tutti, Ansco De Luppi si trova a Terzigno in questo momento. Ah. Siamo qui con un rappresentante, vogliamo sapere come va la situazione qui.
1: Sta sempre a tutta parte, non si capisce più niente, non ha pulito niente, canterra. Io non capisco il sindaco che cosa vuole fare, il sindaco Berlusconi, il cavaliere, ma quale cavaliere? Il cavaliere, il cavallo, lei si deve comprare prima il cavallo per essere un cavaliere, lei non c'ha il cavallo, mancano, non ce l'aveva il cavallo, lei è un cavallo.

alla più grande delle galassie, siamo definiti dai nostri confini, dalle nostre frontiere. Io sono io, quindi non sono te. Ci sentiamo sicuri nel nostro territorio, ma i confini possono portare instabilità, pericoli. Un fronte freddo incontra un fronte caldo. L'energia dinamica esplode. Eppure, è proprio ai margini, al confine fra due persone, che si condividono le idee e si acquisisce conoscenza. Io sono io, ma devo spingermi oltre i miei confini per conoscerti veramente. Varchiamo un confine, esploriamo nuove frontiere, frontiere del cuore, frontiere dell'anima. Se abbiamo fortuna, torniamo avendo imparato grandi lezioni sul destino che condividiamo. Lo scopo dei nostri viaggi, sia interiori che fisici, non è solo vedere ciò che non conosciamo, ma riportare a casa quei ricordi e condividerli con i nostri cari.

i giovani. I giovani che scrivono sui muri. Giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti. Tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe. Altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.

I'm sorry. Siamo stati impiccati per aver assassinato il 14 aprile nostra moglie col fucile. Ero cittadino inglese, lei invece era scozzese. Mi contava i soldi in tasca, l'acqua calda nella vasca, il tabacco per la pipa, le partite all'osteria. Finché non ce l'ho più fatta ed un dì l'ho impallinata.

mondo. Ed intanto gli insetti fanno un sacco di dispetti. Nelle orecchie le zanzare suonano come le fanfare. Sulla testa una cornacchia mi adocchia e ridacchia. Tutto il mondo dei pennuti, tutti qui son convenuti. E si fanno una gran festa passeggiando sulla testa. Vedo pure gli avvoltoi, che cosa vuoi?

agli italiani di Bensonhurst con i loro capelli impomatati, le loro tute di nylon, le loro medagliette di Sant'Antonio che agitano la loro mazza da baseball firmata Jason Giambi, sperando in un'audizione per i soprano.

0: J'accuse. Amore mio, le mie braccia non stringono più. Muovono lenti metalli nell'erba e un grido si spezza tra noi. Elettrico viola autostrada al mattino. Merda, amore mio. Tienimi, tienimi, è un bacio un po' strano lasciarsi ammazzare. Ehi, ehi, ehi, ehi,
1: Pera?
2: No, grazie.
1: Fico?
2: No, no, no.
1: Meloni?
2: No, arrassosia.
3: Radio Ciroma.
4: Fragola. Fragola.

0: Walt, ti prego.
1: Vogliamo smetterla di raccontarci che le cose vanno bene così come sono e riconoscere che siamo in pericolo.
2: Con chi stai parlando adesso? Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti. Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro?

che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe, sparirebbe. Non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro. È evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando Skyler. Sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta, morirei io? No. A me non possono sparare.

zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, e zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

0: L'uomo discende dalle scimmie o dai maiali. Il tuo occhio è porcino e la mia attività operaia è di scimmia esatta. La guerra per l'internazionalismo e il comunismo è lunga e terrificante, come è lunga e terrificante la vita operaia. E un giorno diranno: discendiamo da scimmie operaie esatte, che per secoli, nonostante l'abbrutimento operaio, condussero una serie di lotte e congiure, scaraventando nel fango le bandiere e riprendendole dal fango, entrando in una serie di lotte sconsiderate e perfettamente considerate. Uno scheletro operaio comparirà nel Museo delle Civiltà Industriali, un altro andrà a finire nell'orrore del Museo Antropologico di Londra.
1: My days have grown

0: benvenuti a sti bracioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' pipì, e dimmi un po' che c'hai da di.
1: Continui a suonare,
0: Non sono procione, non mi chiamo Fri, sono commissario e ti faccio un culo così.

0: compañeros, nuestra nación está en bancarrota. Non c'è riesta che abbandonare il comunismo.
1: Lo so,
0: pero sapevamos todos que este jambo nos haría volado. Telefonerò a Washington e dirò che han vencido ellos.
2: Presidente, tres hombres quieren verla. Dicono de tener un trillone de dólares.
0: Ay, caramba!
3: Oh, allora l'isola non è in vendita, eh? Mi dispiace. Ci potrà permettere almeno di vivere nel suo paradiso.

0: socialista.
1: E sta hablando de Cuba?
0: Esattamente. Vogliamo solo un trattamento privilegiato, data la mia favolosa ricchezza.
1: Puedo mirarla?
0: Vedere con gli occhi, non con le mani.
1: La prego, somos todos amigos aquí.
2: Signor Burns, credo che possiamo fidarci del presidente cubano, ma che scherziamo.
0: Adesso me la ridia.
1: Ridar cosa?

0: Radio Shiro 105 700.
1: They are from penguins in that milling pond.

0: Allora, giudeo Mavamardo.
1: Io non sono giudeo, sono un romano.
0: Un romano?
1: No, no, un romano. Ah!
0: Oh, tuo padre è un romano? E chi era?
1: Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore.
0: Sul serio? E come si chiamava?
1: Mincius Maximus.
0: C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione?
2: Ma no, signore.
0: Mi sembri molto sicuro. Hai controllato?
2: Beh, no, signore. È un soprannome, signore. Come Muzius Scemus o Marco Pisellonio.
0: E c'è da ridere su Marco Pisellonio.
2: È un nome inventato, signore.
0: Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio! Cos'è questa insolenza? Tu ti troverai alla scuola dei gladiatori molto presto, se insisti a fare così.
1: Scusi, io posso andare?
0: Quando lo accolto Marco Pisellonio? Ancora? Portatelo via!
2: Ma signore,
0: assolutamente... No, no, no, lo voglio battersi contro animali feroci e abbiosi entro domani!
2: Sì, signore, vieni tu!
0: Io non permetto che i miei amici vengano di visita, un soldato semplice! Qualcun altro è in vena di... risatine quando nomino il mio amico Marco Pisellonio. Beh, sentiamo a te. Lo trovi risibile quando dico il nome Marco Pisellonio.

0: incastrando il cervello tra le dita dei piedi! Li abbiamo sorpassati! Fermate questo affare!
1: Non possiamo fermarci, è troppo pericoloso! Dobbiamo prima rallentare!
0: Stronzate! Fermate questo affare! È un ordine!
2: Ecco qua, permetta che l'aiuti, signore.
3: Sta bene, signore?
4: Benissimo. Lei come sta?
3: Benissimo, signore.
4: Bene.
3: Meno male che aveva il casco.
4: Già.
3: Adesso che facciamo, signore?
4: Allora, abbiamo frenato?
3: Abbiamo frenato, signore.
4: Bene. Allora pausa, 5 minuti di pausa.
3: Benissimo, signore.
4: È permesso fumare?

0: gli offri un dito e si pigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore, poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Noi italiani siamo fatti così, rossi, neri, alla fine tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi?
0: Magari.
1: Ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi? Sì, siamo... Bravo, bravo! Te lo meriti, Alberto Sordi! Ciao! Te lo meriti, Alberto Sordi!

Io ora al sole non attribuisco più nessuna importanza, né alle scintillanti fontane che alla gioventù piacciono tanto. Io adoro solo l'oscurità e le ombre, dove posso essere solo coi miei pensieri.

We come in peace. We come in peace. We come in peace.

nel vuoto. Le onde radio viaggiano alla stessa velocità di tutte le radiazioni elettromagnetiche, e cioè 299.792.458 metri al secondo. Ma gli esseri umani non vivono nel vuoto. Dovunque ci troviamo, siamo circondati da stimoli, sia positivi che negativi. Quando percepiamo uno stimolo negativo, esso viaggia dalla fonte alla sua destinazione, la corteccia sensoriale, a soli 100 metri al secondo. Anche se la velocità è relativamente bassa, questa sgradevole sensazione si trasforma in quello che chiamiamo dolore. E gli esseri umani, per istinto, farebbero qualunque cosa pur di evitarlo. La potenza di un segnale radio dipende dall'intensità del suo campo elettrico rispetto alla posizione dell'ascoltatore. Matematicamente, questa potenza si esprime in millivolt per metro. Ma più spesso, la connessione viene descritta come forte o debole. Per una

Pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'82%.

Poi vi informo che di solito la carta avvolge completamente il sasso. E infine vi comunico che la degradazione estetica di un paese come il nostro è tanto più odiosa in quanto è il sintomo dell'infelice vita a cui è forzata la grande massa della popolazione.

Cosenza, 14 febbraio 2012. San Valentino, una nevicata eccezionale su Cosenza. Ha iniziato alle 12, adesso sono le 3. Il pomeriggio è afforzato in maniera terribile. Mamma, come nevica!

0: Era l'8, 9 e 10 agosto 1555. Oh. A Scasazza, Sani Gesualdi passeggiava nella via, nel paese, nella zona egocentrica.
1: Centro del paese.
0: In piazza. E vide un uomo smunto, tutto come un pecoro, brutto, tipo lui.
2: Che tipo me?
0: Tipo lui.
2: Ma non si può fare, tipo.
0: È un esempio di
2: ma questo ogni volta mi deve
3: sacrificati.
2: Dire
3: sacrificati.
2: Allora, fa un altro.
3: Ma non dice a te
0: allora,
3: persone.
0: Vide quest'uomo con un zappone che tagliava gli aglioli, margherite,
3: credevo che un incontro tra le aiuole di gladioli, allora
0: e allora ci disse Sani Gesualdi: persona che tagli gli aglioli, ripositi un quarto d'ora, prenditi una boccata d'aria, vai a passeggio, visita i musei, ripositi un quarto d'ora. E allora si pensa che fu Sani Gesualdi a inventare il famoso quarto d'ora di riposo. L'ha inventato Sani Gesualdi. Allora, signor Alberi, la persona tagliatore di aglioli andò a casa e ci disse: Sani, aspettami qua. Ritornò con un sacco. Dentro il sacco vi si trovavano due cose.
3: Sì.
0: Numero uno, una pecora. Numero uno, un agnello.
3: Come numero uno l'ha già detto, vai.
0: Numero uno, una pecora.
3: Numero uno,
0: un agnello. E si
3: ribatté. E non erano, sono numero due.
0: Numero due. È uguale.
3: No.
0: E si ribattavano.
2: Come?
0: La pecora. Si ribattavano.
3: Non è quello che pensi tu. Si ribattavano. Ma è una storia antica del 1400.
0: Quell'allarme. Senta, questo è il nanetto. È tutto per capire che lavorare sta.

Una volta unificato il mercato è come se i capitalisti avessero fatto l'ultima mossa possibile. Voglio aggiungere che non credo che il capitalismo cadrà da sé, credo che il capitalismo sia davanti una scommessa senza precedenti nella sua storia e noi dovremmo tentare, riguardando il passato di classe operaia e delle rivolte urbane, tentare di riprendere il discorso sulla città come luogo, il forum della città come luogo, la città naturalmente a dimensioni umane. Vorrei ricordare che Atene al massimo aveva 100.000 abitanti, di cui solo una parte votava, e che anche la Repubblica Romana fino ad Annibale aveva 70.000 abitanti. E un criterio perché sorgesse la città libera è che ci fosse una piazza dove tutti i cittadini potevano stare insieme e la voce dell'oratore veniva ascoltata, poteva essere ascoltata da tutti i punti della piazza.

A 1000 anni ho dimenticato in treno la mia borsa. Dentro le poesie, una camicia e qualche fazzoletto. Ho messo a soqquadro mezza polizia, la stazione, e mi guardavano come un pazzo. A Ponte Sisto ho bevuto 6 litri al cubo. In piazza del Biscione sono morto. Questo è un miserere per te, per me.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: Claudio Cirò, ma penso che faccia il suo mestiere molto bene.
1: Grazie.
2: Grazie mille.

due poesie inedite. Il rondone. Il rondone raccolto sul marciapiede aveva le ali ingrommate di catrame. Non poteva volare. Gina, che lo raccolse, sciolse quei grumi con batuffoli d'olio e di profumi. Li pettinò le penne, lo nascose in un cestino appena sufficiente a farlo respirare. Lui la guardava quasi riconoscente, da un occhio solo, l'altro non si apriva. Poi gradì mezza foglia di lattuga e due chicchi di riso, dormì a lungo. Il giorno dopo all'alba riprese il volo, senza salutare. Lo vide la cameriera del piano di sopra. Che fretta aveva, fu il commento, e dire che l'abbiamo salvato dai gatti, ma ora forse potrà cavarsela.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

0: Ho chiesto alla signorina un gazpacho caldo, nient'altro. Perché questa rivolta?
1: Il gazpacho, vede, è un piatto tradizionale spagnolo che va servito freddo.
0: Non ce l'ha un microonde in cucina?
1: Io vengo forse nel suo ufficio, studio che sia, a dirle come deve fare il suo lavoro.
0: Lo voglio caldo, il gazpacho!
2: No! Ci posso pisciare dentro se lo vuole caldo!

0: E vi giro un dubbio che mi tormenta da un po' e che mi è venuto mentre raccoglievo le olive. Nella follia moderna della divisione del lavoro, dopo aver eliminato la fatica fisica attraverso l'uso di macchinari che vanno a combustibili fossi, poi tanti si ostinano a faticare in palestra, sperperando così un'altra marea di preziosi combustibili fossili per tenere in forma il proprio corpo. Non mi sembra che possa esserci un'altra più logica soluzione.
1: Il prossimo brano è dedicato a tutti i cani che sono qui con noi. Perché abbiamo tutti bisogno

Big up yourself, we say so. It's a legal murder, Bombo Club.

c'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa?

io l'hai mai capita di su punto info. Comunque, Ciroma, rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì sì sì sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì, sì, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Allora, giudeo Mavamardo.
1: Io non sono giudeo, sono un romano.
0: Un romano?
1: No, no, un romano.
0: Ah! Oh, tuo padre era un romano? E chi era?
1: Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore.
0: Sul serio? E come si chiamava?
1: Mincius Maximus.
0: C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione?
2: Ma no, signore.
0: Mi sembri molto sicuro. Hai controllato?
2: Beh, no, signore. È un soprannome, signore. Come Muzio Sussemus o Marco Pisellonio.
0: E c'è da ridere su Marco Pisellonio.
2: È un nome inventato, signore.
0: Io...

0: Cavo amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio! Cos'è questa insolenza? Tu ti troverai alla scuola dei gladiatori molto presto, se insisti a fare così.
1: Scusi, io posso andare?
0: Quando lo racconto a Marco Pisellonio? Ancora? Portatelo via!
2: Ma signore,
0: assolutamente... No, no, no, lo voglio battersi contro animali feroci e rabbiosi entro domani!
2: Sì, signore, vieni tu!
0: Io non permetto che i miei amici vengano derisi da un soldato semplice! Qualcun altro è in vena di... risatine quando nomino il mio amico Marco Pisellonio. Beh, sentiamo te. La trovi risibile quando dico il nome Marco Pisellonio.

sei persa nel tempo, dentro gli occhi di un altro, sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti ha ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai non c'è.

0: Potrei fare una domanda a Loke?
1: Come no? Certo! Loke, Moana! No, senti, ascoltare. Loke, Moana!
0: Loke, ascoltami bene.
1: Senti.
0: Allora, quando ti sodomizzano con un preservativo alla fragola, dopo hai sete?

E sale questo canto che va, è l'Internazionale, fu vinta, ma chissà, questa lo...

0: vita. E poi, chissà, la radio Ciroma, che devo dire, ho fatto tante trasmissioni con Ciroma, non credevo che la sede fosse così bella.
1: Grazie.
0: Con un soffitto di legno, ma che vi devo dire? Mi è venuta voglia di affittare una stanza qua.
1: Bentornato Resti.
0: Saluti.

0: Economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.
1: Mi lasci in una stanza di luci, tutto il giorno a dormire per il troppo sole. Mi lasci senza un brivido, senza un perché. Mi lasci in una stanza di vento, e le tue parole io nemmeno le sento. Provi in faccia un simbolo, non so qual è. Guida tu.

Radio Ciroma 105.7 per quei momenti un po' così.

0: voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 38 minuti.
2: Split with his brigade.

Tutto il Novecento è una lotta tra civilizzazione e cultura, tra civilizzazione e civiltà. Alla fine ha vinto la civilizzazione, ha perso la civiltà. La civilizzazione è questo grande processo, sì, di avanzamento, di progresso democratico, sicuramente emancipatorio, da non sottovalutare, perché è comunque

cosa positiva, però è qualche cosa che si è fermata a metà del percorso, perché non ha portato fino in fondo, insomma, la liberazione vera. E questo, insomma, è un punto da riprendere sempre.

Ciao, sono Kenobit, continua la lettura di Più Caos, edito da Agenzia X. Nuovo capitolo. L'entusiasmo del fare. Come abbiamo già detto, il collettivo Autistici Inventati nasce principalmente dall'incontro di due gruppi, i milanesi e i fiorentini, e da Void, di ECN, che a Bologna ha per le mani il progetto Indie Media Italia. Tuttavia, non sono solo questi gli elementi che confluiscono in Autistici Inventati. Bomboclat ricorda. C'erano i torinesi, che avevano aperto con noi il canale Akit 99 per la preparazione di Hack Meeting a Milano. Elettrico, Takazawa, eccetera. Il Loa chiamava i torinesi la succursale. Era un misto di gente che passava da ambienti come il Paso, Radio Blackout, ECN e partecipava agli Hack Meeting. All'inizio c'erano anche alcuni del Freaknet e gente che andava e veniva, come le Chuck. Il Lobo, invece, era lì da sempre. Arriva ad Autistici Inventati attraverso Strano Network e l'ACLAB del CPA Firenze Sud. Il primo periodo vede la storia del collettivo intrecciarsi a quella di molti altri protagonisti del digitale e imbridarsi con quella delle più diverse realtà, per lo più provenienti o legate al mondo di Hack Meeting, ai laboratori informatici e agli spazi autogestiti. Bomboclat ricorda. Era un periodo di grande fermento e Autistici era un po' il riflesso di questa effervescenza. C'erano persone di Milano, Bologna o Torino, ma anche delle tante altre città dove c'era un ACLAB o quant'altro. Al primo periodo risalgono anche i riferimenti alle piaghe bibliche, la morte del primogenito, la tramutazione dell'acqua in sangue, l'invasione di cavallette. Un immaginario catastrofico e apocalittico mutuato dalla fantascienza, dal cyberpunk e dal bisogno di ironizzare sui propri disastri informatici. Alieno dice: erano dei veri tormentoni della lista Hack Meeting, che all'epoca era ospitata sui server di kiutz.org. La piaga delle cavallette ci è letteralmente rimasta attaccata addosso, tanto da farne adesivi e magliette per l'Hack Meeting di Genova del 2004, e da usarla poi come nome del blog che dal 2005 abbiamo affiancato all'area news della nostra homepage. Una volta messo online il server, viene deciso di non porre tanto l'accento sui servizi offerti quanto sull'aspetto tecnico dell'intera operazione. Autistici Inventati non memorizza i dati identificativi degli utenti, no logs. Invita all'uso della crittografia, offre un servizio di anonymous remailer e pubblica diversi manuali sulla privacy nelle comunicazioni online. Sha ricorda: per me aveva senso in quel periodo e mi interessava e divertiva l'uso della crittografia nella comunicazione in internet. Putro, che era il nostro mastro di chiavi GPG, veniva all'OA da fuori Milano e si faceva lo sbattimento perché era davvero gustoso esserci. Abbiamo iniziato a pastrocchiare con la crittografia, ma solo un po' più avanti, quando si sono sbrigate le difficoltà tecniche, è nata Crypto Kitchen. In pratica abbiamo aperto una mailing list a cui ti iscrivevi e imparavi a usare la crittografia, scambiando ricette di cucina. Il passo è stato un sito web che faceva da database per le ricette scambiate in lista, anch'esso cifrato. Crypto Kitchen l'abbiamo seguito in particolare con Manhattan, mentre TX0 era l'artefice del meccanismo dietro la Submit. Questi aspetti techy sono di diretta filiazione ECN. Diversamente da ECN, tuttavia, i giovani autistici non hanno la necessità quasi burocratica di parlamentare ogni passo. ECN, infatti, come prodotto delle realtà del territorio e soprattutto di anni in cui il movimento aveva subito spaccature decisive, aveva una politica condivisa che doveva rifletterne le molte anime. Di fatto, aveva un'assemblea variamente partecipata e quindi molto responsabilizzante. Ogni richiesta di servizio, anche la singola mailing list, doveva passare attraverso una valutazione e votazione. Si doveva sempre capire con chiarezza chi e come si sarebbe accollato la nuova utenza o iscrizione. Bleacher ricorda: la differenza tra AI e ECN, da cui copiavamo tutto, è che noi aprivamo la mail ai singoli e davamo spazio web, liste e chat anche a situazioni più piccole che non avevano rilevanza nazionale. C'è da considerare che in quel momento storico si era appena iniziato a usare questi strumenti. La principale differenza nell'organizzazione interna, invece, era l'orizzontalità,
tanto che sul primo server di Autistici Inventati ce l'avevamo tutti il root, mentre in ECN avevamo l'accesso alla root in due soli. Quel che facevamo era demenziale dal punto di vista tecnico, ma per noi aveva un senso politico. Con il tempo l'orizzontalità si consolida come caratteristica intrinseca alla lista, tanto che da sola può fornire un interessante spunto sull'esperienza di Autistici Inventati. Azzi 1 ricorda: seguivo la lista con un particolare interesse perché mi ritrovavo da subito nella questione di essere comunità di metodo. Magari in quel momento non lo si diceva già esplicitamente, però l'idea che venisse fuori un metodo decisionale che fosse un consenso informale e vederlo poi funzionare era uno stimolo notevole per me. Oltretutto, il LOA ha richiamato la scena underground hacker milanese, gente molto diversa tra sé e molto più interessata al free software e ai diritti digitali che alle espressioni politiche territoriali. Anche per questo il collettivo è da subito meno selettivo nella distribuzione dei servizi di quanto non lo fosse ECN, perché i suoi componenti non portano il pesante fardello storico del movimento. Sha ricorda: io ero entrata in ECN, facevo parte dell'OA e mi vivevo la nascita di AI come parte dell'escalation di aggregazione dell'ACLAB, che in modo fluido continuava ad allargarsi e a includere persone e progetti. Era normale che a un certo punto nascesse qualcosa in più di ECN e Isole della Rete. Tuttavia AI era una cosa nuova, non solo un'evoluzione di e da ECN, proprio perché i fiorentini portavano una parte di contenuti, diciamo, umanistici, di cui c'era in effetti carenza. Era una cosa interessante. Credo che il LOA si sarebbe accartocciato su se stesso se si fosse arroccato sul solo aspetto tecnico. Mettendo insieme due aspetti, Investici ha garantito a quell'esperienza di sopravvivere più a lungo. In un certo senso, il gruppo fiorentino si è formato in maniera più tradizionale e, al momento del contatto con i milanesi, sta vivendo il passaggio alla tecnica come necessità politica. La gente di Inventati viene da collettivi studenteschi, dai centri sociali, dalle case occupate. Per loro l'esigenza del server e dei servizi di anonimato è la sponda naturale per la propria attività politica. Vale la pena di citare come esempio il progetto Spia la Spia, che forse è quello che meglio rappresenta l'impegno in questo senso del collettivo. Ricorda Pinke: si trattava di una mappatura in fieri delle telecamere di sorveglianza a Firenze. L'idea era nata guardando l'equivalente mappa di San Francisco, che al tempo aveva fatto piuttosto discutere, perché

dava modo di rendersi conto a colpo d'occhio della vastità del controllo urbano. Erano i bei tempi in cui aveva ancora un senso parlare di riservatezza, o almeno così pareva a noi, in cui il garante della privacy Rodotà emanava un rigido regolamento che cercava di limitare l'invasione delle telecamere cittadine. Erano i bei tempi delle telecamere amiche. Spia la Spia viene concepito come un sito a pubblicazione aperta. Si compila un form, si inseriscono indicazioni geografiche e tecniche della telecamera, se ne indica l'invasività, ad esempio dovrebbe guardare solo il bancomat invece inquadra tutta la strada. Il motto, parafrasando la nota graphic novel Watchmen, è «Chi controlla il controllore?». Purtroppo i controllori dell'epoca non prendono molto bene la cosa e c'è anche chi finisce sotto inchiesta perché trovato in possesso proprio di fotografie di telecamere di sorveglianza. Pinche dice: col senno di poi, alla macroscopica luce del post 11 settembre, nell'era di Facebook e della rinuncia spontanea alla riservatezza, tutto questo risulta buffo e forse un po' ingenuo. È servito però a farci capire meglio in che mondo stavamo vivendo e in che direzione stavamo andando. La parte milanese compie in un certo senso il percorso inverso. Autistici si è costituito a partire dalla comune passione per la tecnica e con la nascita del progetto Autistici Inventati si avvicina ora al territorio. Blicero dice: a Milano noi viviamo una fase di evangelizzazione, un attivismo forte. Eri sempre in giro a fare. La situazione era fervida. Si andava in ogni posto a offrire strumenti, a cercare di convincere le persone e le situazioni a adottare questi nuovi mezzi. Ed è proprio nel confronto con il reale che Autistici si rende conto che il meccanismo che ha messo in piedi inizia a funzionare abbastanza bene. Bomboclat dice: c'era sinergia nel diffondere le tecnologie e si sviluppava una fiducia reciproca perché tutti erano impegnati a costruire cose e anche la gente vedeva che quando si diceva una cosa poi la si faceva anche. In pochissimi mesi di grande slancio, le diverse istanze del nuovo collettivo si salderanno così nell'entusiasmo del fare. Si vogliono divulgare il più possibile gli strumenti di criptonite, costruire possibilità per tutti, arrivare a fare massa critica. Sha ricorda: in pratica, con AI, si era ricalcato l'iter della nascita dell'OA, quando, dopo aver messo sulle macchine, la questione era stata: che ne facciamo ora di questo bel giocattolo? Ancora una volta, ciascuno ci ha messo del suo. Akit a Catania, un treno carico di 486. Intanto, dopo la messa online in aprile, cominciano ad apparire i primi lavori di digitalizzazione dei materiali, come l'archivio Primo Moroni, un vero e proprio fiore all'occhiello per il collettivo, che farà della frase «socializzare saperi senza fondare poteri» di Primo Morone il proprio motto. Bomboclat dice: «Abbiamo iniziato a mettere online dei siti, lavori fatti a partire dai contatti che avevamo già prima di essere sul web, che ci venivano dal territorio e che ci portavamo dietro. L'archivio Primo Moroni era pronto per giugno, quando abbiamo presentato il progetto a Catania. Autistici Inventati viene infatti presentato ufficialmente nel giugno del 2001 ad ACM Meeting, che quell'anno si tiene a Catania, presso il CSA Auro e il Freaknet Media Lab. Bomboclat ricorda: come ingresso in società del collettivo, abbiamo scelto il luogo che ritenevamo più nobile. A Catania abbiamo passato una settimana bellissima, mistica, indimenticabile. Io portavo il primo seminario in coppia con Ciccio. Non era nient'altro che Linux su un floppy, ma per noi era una cosa fantastica che dovevamo dire a tutti, anche perché pensavamo: se lo presentiamo, qualcuno che lo ascolta magari si unisce al progetto e diventa qualcosa di più grande. La nostra idea di piccoli smanettoni era che, parlandone con gli altri, la cosa magari sarebbe cambiata. E in effetti successero cose durante quell'ACM Meeting. Quell'anno, invece dei soliti 3 giorni, per i membri del collettivo ACM Meeting dura più di una settimana e soprattutto si rivela un'esperienza davvero ricca. Bomboclat dice: eravamo andati giù prima per dare una mano a Freaknet ad allestire e poi volevamo incontrare di persona tutta quella gente che avevamo letto in rete ma che ancora non conoscevamo. Siamo partiti in treno, che occupavamo quasi un vagone intero,
perché abbiamo portato con noi l'aula corsi, nel senso che l'abbiamo smontata, impacchettata, portata a Catania e rimontata all'Auro. Immaginati 30-40 persone tutti con il loro carico di 486. Erano, mi sembra, una ventina di postazioni, che poi lasciammo lì, perché all'OA avevano già in progetto di passare al Pentium 1, che, nota bene, a quel punto era già in giro da 6 anni. Si tratta, dunque, di un evento che trascende la presentazione del progetto in sé e che serve innanzitutto a conoscersi, ad avere una prima conferma che Autistici Inventati esiste davvero. Ginox ricorda: noi venivamo da Torino, siamo partiti direttamente dalla festa di Radio Blackout per Milano e poi sulla tradotta per il Meridione Estremo, insieme all'OA. Prima che la Freccia Rossa rendesse i nostri viaggi su rotaia finanziariamente impossibili e venissero eliminati i treni di notte, potevi attraversare tutta l'Italia su uno scomodissimo treno, che però almeno costava poco e non eri costretto a viaggiare a stretto contatto con manager sfigati e piazzisti incravattati. Io incontrai per la prima volta tutto il collettivo in quell'occasione. Prima avevo le idee confuse su chi facesse parte di cosa. A Catania ci fu un'assemblea in mezzo alle tende nel cortile dell'Auro. Uno scorcio bellissimo, diviso a metà con un convento. Una situazione buffa, perché noi al mattino facevamo colazione con il corso interattivo di bestemmie. L'Auro fu importante perché il collettivo ebbe modo di concentrarsi su un obiettivo concreto: rimettere a posto i bagni del CSA per poter fare l'ACIT e adeguare l'impianto elettrico. Per l'appunto, da Torino era sceso con noi Elettrico, che si prodigò alquanto nell'opera. Per la prima volta feci anche qualcosa di più ludico con tutta l'allegra combricola. Per la precisione, andammo al mare a fare il bagno. A questo punto la presentazione di AI era quasi superflua. Comunque si tenne, mi sembra, nei locali della palestra, dove al centro era presente un ring. Fu più una sorta di natività, con il server appena nato nella mangiatoia e tutti gli amici che venivano a vederlo e a fargli le faccine buffe. Sul palco c'era più gente che sotto, era tutto un andirivieni. Comunque, da quel di Catania, iniziammo a esistere per davvero. In lista si iscrive tantissima gente, che magari non fa nulla e se ne esce un anno dopo. La mia idea è che Autistici Inventati fosse figlio di un humus culturale ben preciso, di una comunità allargata, dai confini non troppo definiti e definibili. Ma se ci stavi dentro, sapevi di cosa si stava parlando. Era il nostro tentativo di strutturare qualcosa a partire dalle idee che circolavano in quell'ambito. Quelle di Catania furono giornate fortemente impresse nei ricordi degli autistici, a maggior ragione perché inseriti in una catena di esperienze altrettanto intense che, alla luce dei fatti, si riveleranno determinanti per il futuro di AI. Bomboclat dice: ma dopo Hack Meeting il viaggio è continuato. Prima andammo a trovare Asbesto del Freaknet a Palazzolo Acreide, poi proseguimmo per andare a un appuntamento con la storia, a Genova. E Genova quindi sarà la prossima puntata di questa lettura. Vi ricordo che più Caos lo trovate anche da scaricare gratuitamente sul sito di Agenzia X, www.agenziax.it, e che trovate i comunicati e le notizie di Autistici Inventati su www.keepitfree.ai. E da Che Nobit è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, che come sempre uscirà su un server, su uno dei server indipendenti che ci insegna a mettere su proprio l'esperienza di AI, il server Castopod di Agenzia X, che trovate su podcast.agenziax.it. Ma se state ascoltando questa cosa probabilmente l'avete già trovato. Non perdiamoci in chiacchiere, ciao e alla prossima puntata. Cyborgs don't feel pain. I do.

Finché stavamo al Medioevo, finché stavamo ancora col sistema tolemaico, ci potevi pure credere alla punizione di Dio. C'era solo la terra, il sole, tre pianetini e stellano dei buchetti su un telo nero per far passare la luce. L'universo era tutto lì, era l'unico giocarello che ci aveva. E allora magari ci potevi credere che lui si poteva divertire a spiaccia, a fare purci, guardare dal buco della serratura, a mannare gente all'inferno. Ma oggi, ammesso pure che esiste, no? Che io poi so di mentalità aperta. Ma ti hai visto la roba che c'è là fuori? Miliardi e miliardi di galassie, miliardi di stelle, di pianeti, buchi neri, quasar, pulsar, oceani di materia oscura, di fasci di neutrini, di antimateria. Ma ammesso pure che esiste, no? Ma tu pensi che uno che ha fatto tutta sta roba gliene può fregare qualcosa se su sto sercio di periferia noi rubamo, sparamo tra di me e moglie, se ingroppamo fra di noi?

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: mi sono rotto le palle, zio. Mi sono rotto le palle, tipo, di pagare l'affitto. 500 euro al mese per vivere in una stanza, un posto orribile. E vorrei accendere il mutuo, ma non ce la faccio, tipo, mi sale l'ansia ogni volta che ci penso.
1: Io me lo so acceso il mutuo.
0: Come?
1: Tu?
0: Da quanto sarebbe sto mutuo?
1: 1 milione.
0: Quanto? Quanto?
1: 1 milione.
0: Excuse me?
1: 50 anni di mutuo mi sono accollato.
0: Tu? Che non sei manco capace di pagarti Netflix, arriva alla fine del mese.
2: Da falla finita.
1: Sì, ma è super tranquillo, è tranquillissimo.
0: Ah, è tranquillissimo, perché?
1: Sì, perché comunque i soldi non gli darò mai.
0: Come non gli darò?
1: No, i soldi non gli darò mai indietro.
0: Come no?
1: Il mondo finirà prima che io estinguerò i miei debiti con la banca. È chiaro?
0: Quando finisce questo mondo, scusa, perdono?
1: Ma da un lasso di tempo che va da domani a, boh, i prossimi 10-15 anni. Non lo senti questo profumo di apocalisse che c'è nell'aria? Qua il mondo sta per finire. E io col cazzo che i soldi alla banca gli do, capito?

0: Marx, viceversa, aveva su questo un'attitudine diversa, che in breve si può dire che è quella relativa alla concezione di Marx dell'individuo sociale. L'operaio sociale di cui parla Toni, Negri o ancor prima l'operaio massa sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità genetica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale, e solo rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione di miglioramento.
1: Leggerai, sentite queste parole.

a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca. Blocca la, blocca la, blocca la.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 53%.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare.

0: Basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora, portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile. E se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

cosa che lui tiene. Fermo qui, c'è sempre qualche cosa che non mi va. Oh, graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sovra questo colle. Io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari, ma nebuloso e tremo.

dal pianto che mi sorgeva sul ciglio, alle mie luci il tuo volto appariva. Che travagliosa era mia vita, ed è, ne cangia stile, o mia diletta luna, eppur mi giova la ricordanza e il noverar l'etate del mio dolore. O come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme è breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e ce lo fanno duri.

been destroyed by lightning.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 38 minuti.
1: I'm completely operational and all my circuits are functioning perfectly.

Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

0: voglio dare il mio contributo alla concreta distribuzione di questa roba. Hop, hop, hop.
1: Ti ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di hashish.
2: Ma guardate che cosa mi ha dato! Ragazzi, questo
1: quindi,
2: fa
1: da
2: male!
1: Questo momento,
2: questa è la morte dei ragazzi! Fa male
1: questo,
2: l'hashish!
1: Facendo questo!
2: Fa male! Io.
0: Vogliamo la polizia o a voi? Ma anche loro hanno diritto! Hanno diritto! Buona fumata! Buona fumata!

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15:40.
1: Gli offri un dito e si pigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore. Poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Paese industriale. Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali.
2: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
1: Magari.
2: Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma... sì, siamo... bravo, bravo! Te lo meriti, Alberto Sordi! Ciao! Te lo meriti, Alberto Sordi!
3: Gammon, Gammon, qualcosa cambierà, mixtape.

Qui vi parla il vostro super speaker automatico. Abbiamo così raggiunto un alto grado di civiltà. Anche la trisecolare questione meridionale sta avviandosi a soluzione grazie al Comitato per la felice evacuazione delle aree depresse. Proprio in questo momento dall'astroporto di Vibo Valentia sta per partire diretto a Saturno l'ultimo contingente di meridionali refrattari al potenziale.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre

0: Tutto a voi, abbraccio a tutti quanti i compagni di Siroma, alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.

0: Allora, se le faccio una domanda, lei mi dirà la verità.
1: Se è possibile, te la dirò, certo.
0: È possibile, altro che se è possibile. E se non la dice, vuol dire che non vuole.
1: Sentiamo, di che si tratta?
0: I preti hanno quella cosa con gli altri uomini.
1: Di che stai parlando?
0: Del cazzo.
1: Chi ti ha parlato di queste cose?
0: Vuole rispondermi, ce l'hanno o no?
1: Noi siamo come gli altri uomini.
0: Ti scopate anche come gli altri uomini.
1: Ma tu non devi parlare così.
0: Lei non vuole rispondere.
1: Come apprenderai quando sarai grande? Noi dobbiamo reprimere i nostri desideri.
0: E lo fa anche lei?
1: Sì.
0: Allora lei deve essere un impotente.
2: Che cosa hai detto, padre Quattro?

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 43 minuti.
1: Ma Gabri, il momento è grave. No, dico, nella misura in cui il prezzo dell'oro ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare un uovo oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia il rosso, l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è?
2: Ma...
1: La massa è una marea di gente, la massa sono tanti, il problema diventa sociale, dall'uovo se fa presto arriva la guerra atomica, ma tu te rendi conto, Gabriele, che pericolo di niente!
2: Eh sì,

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma.

0: und zu.
1: Noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo Stato di Polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto. Tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiosi.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, credami, una pavata, sì.
8: Pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: Non ti disunire, Fabio.
1: Chiamano tutti Fabietto.
0: È ora che ti fai chiamare Fabio. Non ti disunire.
1: Ma che significa?
0: Li ha capito solo. Li ha capito solo, mi spaccino. Non ti disunire, schisa. Non ti disunire mai. Non lo può permettere.
1: Che significa? Perché?

Nel gran cerchio dell'Alpi, sul granito, squallido e scialbo, su ghiacciai candenti, regna sereno, intenso ed infinito, nel suo grande silenzio il mezzodì. Pini ed abeti senza aura di venti si drizzano nel sol che li penetra. Sola garrisce in picciol suon di cetra l'acqua che tenue tra i sassi fluì.

rischia sul serio di diventare un'emergenza sociale ingovernabile, quella dell'area del lavoro e del non lavoro.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 38 minuti.
1: One, two, exio.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio, la temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.it

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: Mortadella è comunista. Salame socialista. Prosciutto democristiano. La coppa liberale. Le salsicce repubblicane. Prosciutto cotto e fascista.
1: I radicali?
0: Cosa?
1: I radicali.
0: Cosa?
1: I radicali nel gioco del salame e del...
0: Che cosa?
1: I radicali nel gioco di prima.
0: Ma che cosa?
1: I radicali nel gioco degli insaccati.
0: Ma che cosa?
1: Ma va, non si può dire mai niente con te.

0: Salut, dottore. Come mai qui?
1: C'è il cane grosso. Lei come sta?
0: Bene, bene. Anzi, mi scusi se ogni tanto ho saltato qualche appuntamento. Però martedì prossimo vorrei venire.
1: Va bene.
0: Alla solita ora? Presto.
1: La finocchiona.
2: Cosa?
1: I radicali, la finocchiona.

0: Bene. Lei promette bene, le dicevo. E probabilmente sbaglia. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo?
1: Non lo so, non ho ancora deciso.
0: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
1: Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Prova, sei.
3: Via! Maestro, via!

Grazie. Questo prossimo pezzo trae spunto da un fatto successo nel 1920, cioè quando un artista, un dadaista di nome Apple, dirottò una nave tedesca regalandola ai russi che avevano appena fatto la rivoluzione. La portò ad Odessa, i russi fecero una grandissima festa, fecero saltare sia la nave sia i tedeschi, e questo pezzo si chiama La mela di Odessa.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: Il lampo di Giovanni Pascoli.
2: E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca, bianca nel tacito tumulto. Una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'81%.
1: Dindo Marcone. O Marcone è un cinema e furia. Addo s'arrocchia a meglia fantasia. So puttane, ricchiune e sfaticate che fanno l'arte re disoccupato. Bello film. Andrasat rindo oscuro si mette a picciare una creatura. Protesta, quattro sisci, un pernacchio, come fosse mollare Roma andracchio. Uno scalmanato a lucro l'ugione, mette la tizza a bocca a sto guaglione. Ma una voce risponde, tutti e mazzi, sono

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 21 e 40 minuti.
1: Noi siamo
2: la fine.
3: Un saluto a Radio Cirome.
1: La fine.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà

0: trovarsi in mezzo a un incendio e rimanere affascinati dalla bellezza delle fiamme. Questo è l'atteggiamento del leader, di chi è nato per comandare e guadagnare.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

Io come dice, sì, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, Ai lo va te comprovate e che il ga a trove te ci si aspetta un po' che già tre fatti me ne va che capito a trovare ora che il che trova da assamone che hai che la tre fatti ma come ne vedi ci sta a voti ci sta a dice come chi il che faccia a uno a due a tre a qui insomma ci ha trovato assamone dice ti assamone ma che cazzo ci ha trovato e fammi una tega no come vuoi da si ci ritrova come vuoi dire che tre da assamone I sette che li chatta a shit pazzo che li che truita a camera che li comandi chatta e già comunque che assombro vado fatti i cedrui come le dici? Io che lo vado a te sciapa io con la chita gatta a mano fatti i cesti fatti e dedi c'è trovato a tu si ci li chiede a già comunque che ti essi ci ha trovato lo faccio tante capito? E che maniera che io ho tra la mamma da samana ho fatto tre mamma da cicum I gommolo che ci sono stati fatti presi, ci sono arrivati a dire che lo detto ci sono fuori. Non ha trovato i fatti già comunque. Carino, ho fatto rindo, che chi le ha fatto la sciamana. I che le ha fatto la sombra, ci sono gommolo. Chi la ha fatto fare, povero chi ne è. Sono vado a calavare, c'è tre matiati, sono vedete che il gatto va da casa. Isso trovate che il gatto mate, se ti tenisci una fila che non ha da sangue, e c'è trovate sangue, se ti e c'è trovate sangue, non ha da sangue. Amico!

0: cani. Bisogna battere il cane finché è caldo. Bisogna dimenticare i cani. Bisogna farla finita coi cani. Coi cani che corrono, col cane in gola, col cane nel sacco, con la morte nel cane. Cane di lettere, cane di mondo, cane di paglia. Cani, volete forse vivere in eterno? Chi è senza cane scagli? Chi ha demolito il cane? Chi ha distrutto pezzo per pezzo il cane? Chi ha svalorizzato il cane? Dando via il cane, dandosi al cane. Di notte tutti i cani sono neri, è il silenzio del cane.
1: Era bello come un cane, era il cane della situazione, era un vero cane quello.
0: Eravamo tutti cani per lui! Finirò male quel cane, fino all'ultimo cane, gli leggeva in fondo al cane, ha amato un cane più della sua vita, a un cane arido, a un cane di ghiaccio, a un cane di marmo, a un cane di traverso. Il cane batte sui vetri, il cane corre al tramonto, il cane ci ha messo la coda, il cane con gli stivali. Il cane dei tempi, il cane del futuro.
1: Il cane è l'avvenire del cane.
0: Il cane è lo specchio del cane. Il cane è eterno. Il cane giustifica i mezzi. Il cane ha sempre ragione. Il cane non si tocca. Il cane non vive di solo pane. Il cane quotidiano. Il cane volge alla fine. Il cane vuole la sua parte. La resurrezione del cane le aprì tutto il suo cane. Le rispose
1: con un cenno del cane.
0: Lo guardava con la coda del cane. Ma hai tolto il cane di bocca? Mette troppo cane al fuoco! Mettiamoci sopra un cane! Mettiti il cane in pace!
1: Mi fa girare il cane! Mi stringe il cane! Mi spezza il cane! Mi va via il cane!
0: Noi oggi dobbiamo reinventare il cane! Non sei abbastanza cane con te stesso! Non so più dove sbattere il cane! Non tocco più un cane!

0: due cani.
1: Quattro cani! Vedono meglio di due! Questo cane diventa un po' monotono! Questo cane è decisamente ossessivo! Questo cane non lo aveva mai sfiorato! Raccontò il suo cane a tutti, riacquistò l'uso del cane, scagliò il primo cane. Se il cane non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Sentirsi cane, sentirsi il cane di se stesso. Sei abbastanza cane per capire queste cose. Smettiamola di parlare con i cani.
0: Toccare il cane a qualcuno!
1: Tutti i cani finiscono male, tutti i cani vanno verso la rovina. Tutti delusi del cane. Un bel cane.

0: Cito e cane. E beh, questo è.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22:38.

0: Innanzitutto volevo ringraziare tutte quelle persone che mi conoscono e che sanno che e che mi stanno dando la loro solidarietà, perché la sto sentendo proprio forte. Io stamattina ho scritto una poesia perché mi sto alzando presto, perché insomma sto pensando ancora, ci ripenso e sto scrivendo in questo periodo. Ho scritto questa poesia, Innocenza. Vennero la notte nel silenzio del sonno ad arrestarmi, un mistero per me la loro sorgente imputazione, nata dagli abissi, che mi tormenta l'anima, facendomi perdere le proprie radici, scoprendo la paura sul groviglio di fantasmi.
1: Capito che?

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una bavata, wow, una bavata, sì.
7: Pensa all'essere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

sei figlio di una grandissima puttana!

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

vi dico, secondo me stiamo finendo male. Passi per i festini a base di niente. Passi per le situazioni incontrollate gestite da quattro rincoglioniti fermi al 1977 che riempiono ancora le casse di merda. Passi anche per l'infima decisione di mettere un solo disco in playlist tutta la notte per sentirsi alternativi e non fare nulla con la fezza che ti sbunna il posto e i ragazzi. Ma io una cosa la voglio dire, me la sento e non sono mai riuscito ad esprimerla, perciò continuando su questa strada mi sono sentito in dovere di parlare per l'ennesima volta senza stile alcuno. Senza stile alcuno. L'altra sera, per esempio, in un luogo non molto conosciuto dai cosentini ma battuto abbondantemente dai pignatari, si sono presi il divertimento di tradurre alla cosentina una classica pratica spagnola. Passi per i pacchetti e bottiglioni, mi dico. Ma poi non si lamentassero se la gente dice di loro che non si impegnano più di tanto. E così ti manca la fantasia. Sì. Forse. Anzi no. Sicuro. Io personalmente ne sono sicuro. Aspetta. Come si chiama quel sito? Poser qualcosa? Sì, le foto dei vostri problemi posturali mentre ballate. Dammi una lamotta che mi taglio le vene. Il contrappasso delle mode mediocri del nostro millennio. Da emo, che poi emo non è perché non sapete neanche chi siano gli Indian Summer, a pastrocchio incoerente di retro di dubbio gusto con rosa per gli uomini condito con un pizzico di electro glitch anni 80 rigorosamente suonato con strumenti d'epoca. Mi faccio le foto vestita come una madama imbellettata figlioccia di gangster del Queens del 1930 che ama tantissimo Nina Zilli e la Rettore. Wow, entrambi i sessi, ma forse solo quelli leggermente più sviluppati reputano l'ultimo disco degli Animal Collective il miglior album del terzo millennio. Aspetta. Come?

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino.

0: was kind of awkward.
1: Damn it, I gotta stop laughing.
2: Non è qua il caso di entrare in ognuno di questi istituti. Si pensi, per capire la complessità della cosa, che nella democrazia romana, della Repubblica Romana, che è una democrazia diretta, c'è anche la figura del dittatore, cioè di colui che assume per un periodo delimitato i pieni poteri in caso di pericolo. Quindi la democrazia diretta ha una ricchezza di istituzioni e anche una raffinatezza nel modo come queste istituzioni cooperano fra di loro. Prendiamo per fare un esempio il caso del sorteggio. Il sorteggio per certe cariche che veniva fatto tanto ad Atene e tanto a Roma. Cosa mira il sorteggio? Mira a evitare che colui che ha una carica, che è un delegato, possa agire perché sia di nuovo rinnovata la sua carica, cioè quello che fanno continuamente con la rappresentanza i deputati che si assicurano il consenso patteggiando interventi e voto di scambio. Il sorteggio, che ovviamente viene fatto fra un numero di persone di cui viene riconosciuta la capacità, tronca alla base tutto questo.

0: Ah sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
1: Sì.
0: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica assieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
1: DJ War, Fellas Galore.